0: Padova.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.
2: 1, 2

0: il ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

ti piace questa musica? Lost in Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Se ti piace questa musica, do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Sweet home. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Se ti piace questa musica,
1: vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto, sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspetto.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Venere vi rende irritabili, perciò potrebbe non essere facile gestire eventuali disagi, specie affettivi. Saprete però trovare rifugio nelle soddisfazioni professionali grazie a Mercurio e Giove in ottimo aspetto. Quindi voto 7. Toro, l'arrivo della Luna nel segno amico della Vergine servirà a spronarvi, così se siete al lavoro avrete qualche chance di successo. L'amore è appassionato e il voto è 7+. Gemelli, l'estate procede con ottime sensazioni sia per gli affari sia per l'amore, nonostante oggi la luna dissonante possa causare qualche piccola noia. Voto 8-. Cancro, cercate oggi di dare retta alla luna amica che vi consiglia di non esacerbare gli animi affinché il clima familiare trovi un po' di ristoro nelle discussioni causate dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, Mercurio, Giove e Sole nel segno mettono in evidenza le vostre doti migliori, pertanto siate generosi e utilizzatele per il bene comune senza risparmiarvi, con il voto 8. Vergine, la luna nel segno con il benestare di Marte positivo renderà attiva la vostra giornata, aiutandovi ad organizzarvi per ogni evento senza difficoltà. Voto 8. Bilancia, Venere nel segno e con la complicità di Mercurio e Giove riesce a garantire buoni risultati a coloro che sono impegnati nell'attività lavorativa, così come favorisce appaganti rapporti affettivi e a tutti la possibilità di godere ferie rilassanti per chi di voi le sta vivendo. Quindi tutto ok, voto 7+. Scorpione, Marte e Luna vi guardano con benevolenza, quindi dovreste essere ricchi di energie. Attenti solo a non sprecarle inseguendo idee poco realizzabili. E voto 8-. Sagittario, sono molte e importanti le stelle che vi vogliono soddisfatti. Tuttavia, la Luna in posizione disarmonica oggi potrebbe essere responsabile di qualche disagio. Voto 8-. Capricorno, grazie alla Luna amica avrete modo di occuparvi degli impegni lavorativi anche in vista del Ferragosto, ma non dimenticate di pensare anche alla gestione familiare, resa poco agevole dalla quadratura di Venere. E voto 7. Acquario, i progetti a lunga scadenza sono sempre ben protetti da Plutone nel segno e dal buon aspetto di Saturno, quindi concentratevi di più sull'ordinaria amministrazione e fatelo anche se siete in vacanza, così tutto sarà più facile al vostro ritorno. Voto 8-. Pesci, ai favori di Marte si contrapporrà oggi la dissonanza della Luna, quindi è possibile che non tutto appaia chiaro. Siate accorti e agite con saggezza, con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amiche e amici, sono io Cristina Dori che vi accompagnerà da questo momento per le prossime ore in questa mattinata piena di sole, dopo l'eclissi potremmo dire.

0: tra te e il mare, la voce inconfondibile di Laura Pausini alle 7:03. Un buongiorno a tutti voi, questo è il Buongiorno Amici con me Cristina Dori e con voi se vi va al 328 319 8000. In questa giornata di antivigilia di Ferragosto, beh, devo dire che questa giornata invece per quanto riguarda Radio Padova Ritmo Italiano insomma vi aspetta con un sacco di cose molto carine, a prescindere ovviamente dalla bella musica italiana che vi passiamo tutti i giorni, qualsiasi cosa stiate facendo, perché non tutti sono in vacanza, quindi è bello anche ricordarci di voi. Poi ci sono gli altri che invece se la stanno giustamente prendendo comoda, perché dopo aver lavorato intensamente un anno si meritano un momento di pausa. Ricordo anche che in qualsiasi momento della giornata con Radio Padova per tutta l'estate potrebbe capitarvi di sentire lo stacco che dice un regalo per te, e solo in quel momento, quando sentirete questa voce bellissima che vi dice, ripeto, un regalo per te, potrete scapicollarvi per partecipare e portarvi a casa i premi che mettiamo a vostra disposizione al 328 319 8000, 328 319 8000. Poi ci sono i notiziari, gli appuntamenti con il meteo, la viabilità, insomma diciamo un bel parterre de roi anche quest'oggi, oggi 13 agosto 2026. Adesso invece arriva Elisa con la nuova canzone Amore è.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Giannis, arrivati alle 7:12 minuti con fiumi di parole. Buongiorno, buongiorno amici. Si chiama così questo contenitore delle prime ore del mattino su Radio Padova Ritmo Italiano. Qualsiasi cosa stiate facendo, insomma, ci siamo noi, cerchiamo di tenervi compagnia. Sono Cristina Dori. Nel caso aveste acceso e sintonizzato solamente in questo momento, in questa giornata molto particolare, visto che oggi è il 13 agosto ed è la giornata internazionale dei mancini. Quando essere diversi significava dover imparare a vivere al contrario. C'è chi scrive con la sinistra, chi impugna una racchetta, una forchetta, un paio di forbici, poi con le forbici diventa veramente un macello, e con quella mano, e chi fin da bambino si è sentito dire che avrebbe dovuto usare l'altra mano. Io ricordi di nonni che legavano dietro alla schiena la mano sinistra ai bambini per obbligarli a scrivere per forza con la destra. Per molto tempo in diverse culture la mano sinistra è stata associata a qualcosa di negativo, anomalo, addirittura pericoloso, satanico. Più o meno una persona su 10 usa la mano sinistra come dominante per le azioni quotidiane e la scrittura. Dominante significa che usa praticamente solo quella. Per la maggioranza delle persone, appunto, potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, mentre per un mancino povero può significare passare una vita ad adattarsi a un mondo progettato quasi interamente per i destrimani. Allora, se siete mancini o destrimani, fatemelo sapere al 328 319 8000. Io negli anni mi sono resa conto che sto utilizzando moltissimo la mano sinistra per fare mille cose, insomma, legate alla quotidianità. Poi, insomma, se avete voglia di raccontarmelo, mi farà molto molto piacere. Ora invece preparatevi, c'è un bel regalo per voi, una chicca firmata a Radio Padova e datata 1979. Vi dico solo che è fantastica.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sognami, bellissima canzone di Biagio Antonacci qui nel Buongiorno Amici di Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo ovviamente che in questo momento siete sulla storica frequenza di Radio Padova i 103.9, ma avete l'opportunità magari anche di seguirci grazie all'app gratuita che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino e che vi permette di seguirci e portarci con voi in tutto il mondo come meglio vi aggrada. Parlando di bella musica, arriva questa canzone del 2022 che serve proprio a portarci un po' di energia, un po' come una tazzulella e caffè. Max Gazzè insieme a Carl Brave, Cristo di Rio, con i miei auguri di una giornata splendida, sempre insieme a Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno amici,
3: Radio Padova.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! 7:44 minuti qui a Radio Padova c'è il Buongiorno Amici con me Cristina Dori. E attenzione, se avete voglia di fare un bellissimo tuffo.
2: Radio Padova, un regalo per te.
1: Eccolo qua, un regalo per te, uomo avvisato mezzo salvato. Parliamo di Astoria, Astoria Beach di Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley. Rilassatevi nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza o magari a bordo piscina con idromassaggio Aqua Wellness, perché questo è il mondo meraviglioso di Astoria Beach. C'è anche il divertimento che continua di sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il vostro amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly e nel parcheggio potete ricaricare la vostra auto elettrica. Quante comodità, quante meraviglie, quanta bellezza e relax. Prenotate adesso la vostra giornata su www.centroastoria.it o magari giocate con me adesso al 328 319 8000, mandate il vostro messaggio con scritto Astoria e vince chi meglio arriva prima, quella roba lì. Insomma, buon gioco.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già

0: radiofonici.
1: Ciao a tutti, sono Giacomo e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due alla storia bici di Sottomarina. Grazie mille Radio Padova.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

0: del 1981. 11:03, bentrovati da Luca Lazzari. Anche adesso, come ogni ora, tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è la nuova di Francesca Michelin, Strega, comanda.
1: Tre canzoni in fila.

Dopo il periodo delle sperimentazioni, Franco Battiato decise che era arrivato il momento di cambiare qualcosa anche nel pop. Summer on a Solitary Beach su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'estate.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo soleggiato e molto caldo sul Triveneto, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale. Dunque le temperature rimangono sempre molto elevate, con massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneto-friulana e minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, specie sulle aree costiere, con tanta umidità, tanta afa. Pochi anche i temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi, almeno fino a venerdì. Poi da Ferragosto qualcosa comincia a cambiare, avremo inizialmente qualche temporale in più in montagna, poi domenica possibili anche in pianura, con temperature in calo nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

C'è sempre una canzone. Ligabue a Radio Padova, 11:29. Le notizie strane di questa estate. D'altronde il caldo colpisce anche gli animali e ha fatto simpatia vedere un toro in Sardegna, a Cala Zafferano, che ad un certo momento è entrato in acqua a farsi il bagno vicino ai turisti. Loro non lo hanno disturbato, lui non ha disturbato i turisti. Dopo essersi fatto il bagno è ritornato sulla spiaggia e praticamente è stato riaccompagnato verso la tenuta dalla quale arrivava. E d'altronde, insomma, come diciamo, è estate per tutti. E costo caldo, come si fa? Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza per qualche giorno, poi ritornerà anche il fresco e temperature accettabili. Ora c'è Irama, Radio Padova.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga, Radio Padova, un quarto d'ora e sarà mezzogiorno. I vostri messaggi al 328-319-8000. Questa volta lasciatemi salutare Clara, che ci sta ascoltando da Dolo, quindi Venezia, Riviera del Brenta. Dice: sto lavorando in ufficio, sono da sola ad agosto e sto benissimo, come essere già in vacanza. Certo, d'altronde quando uno ha la possibilità di ritagliarsi un po' di tempo anche al lavoro va benissimo così. E poi salutiamo anche Roberto, anche Roberto invece sta lavorando alla Padova e siamo in un bar. Ciao Roberto, buon lavoro anche a te in compagnia della musica di Radio Padova. Ritmo italiano, ritmo di quest'estate, anche con Nait, è forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

giorno ha compiuto gli anni 40 per Alessandra Amoroso. Cose stupide. 11:52, buona mattinata. Tra poco la nostra redazione, le ultime notizie in diretta e adesso il ritorno, devo dire gradito, di Emanuela Dolcenera. Questa è Epopea.

0: dell'attentato a Ranucci. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Kan. Due vittime sul lavoro a San Vito Lo Capo nel Trapanese, il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto, morto anche uno dei soccorritori, il 64enne Francesco Bulgarella. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di notte di domani e si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, cancellati circa 700 voli. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis in vasca stasera per la finale dei 50 d'orso. La 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La più bella del mondo di Rocco Hunt su Radio Padova, Ritmo Italiano, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

Ehi tu, angelo disteso al sole, usa la protezione. Eros Ramazzotti, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, c'è anche Giovanotti con Alfa, questa è Buon Vento. Ed è un po' di...

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Malika Ayan, una possibilità su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siamo vicini al fine settimana ed è già bollino rosso sulle autostrade venete, già da oggi, con traffico comunque in calo rispetto allo scorso fine settimana, ma ci si avvicina al fine settimana di Ferragosto con prime due giornate da bollino rosso, quindi oggi e domani, poi spazio ai rientri sabato e domenica. Comunque la giornata di maggiore affluenza sarà quella di domani, con maggior flusso che ci si aspetta in direzione Trieste. La musica nel nostro pomeriggio e nei prossimi minuti sarà Toscano e questa che si intitola Amarcord.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
0: E le canzoni che amerai.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta due
0: Radio Padova News.
1: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, 2 settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal

0: per ammettere le responsabilità riferendo ad aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera, nel triplo donne medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac, negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Radio Padova, questa è Radio Padova. No.

0: collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti era sabato sera nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. 16:06, arriviamo alle tre canzoni in fila. La prima è di Baby K, Tuca, Macarena.
1: Tre canzoni in fila.

0: Padova, tre canzoni in fila.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

Emma con Fabri Fibra era Antidroga, l'ultima delle tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche Francesca Michielin, questa è Strega.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, situazione molto tranquilla al momento sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta regolare. Attenzione però alla presenza di un mezzo in panne alla barriera di Trieste-Monfalcone-Est in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Carmela era Cioffi nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. E così per un attimo, a proposito di Bar dello Sport, ha assegnato il primo trofeo della stagione calcistica, della nuova stagione calcistica, lo porta a casa il Paris Saint-Germain. Contro l'Aston Villa ieri si è aggiudicato la Supercoppa Europea. A proposito di tennis, ne parlo un po' a fatica perché Cincinnati non c'è Sinner, però ci sono altri italiani e quindi già in nottata è il primo italiano impegnato al primo turno è proprio Bellucci, Mattia Bellucci, che giocherà intorno alle 2:30 della notte. Poi c'è stata certo una settimana di qualificazioni, il primo turno inizia proprio oggi già nel tardo pomeriggio. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, diamo una accelerata. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

rovino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: Tommaso Paradiso. Quando te Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi. Domani sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata e con calde afa molto intensi, con picchi infatti intorno ai 35-36 gradi. Aumenteranno solo un po' le nubi sui rilievi nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

tra le bellissime. Ti prendo e ti porto via su Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, a questo punto io mi prendo e mi porto via. Siamo ai saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con Franco Ghirardello. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. A voi auguro di trascorrere una piacevole serata. Ora Raff, pazzi stupidi ragazzi.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna i cardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayede dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.

0: più.
1: Berlino, la canzone di Ernia qui su Radio Padova. Buon giovedì sera, vi ricordo tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Andiamo nel 2003, In nome dell'amore, su Radio Padova, Paolo Meneguzzi.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di giovedì. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. In vista del weekend di Ferragosto, i mezzi pesanti non potranno circolare sulle autostrade dalle 16 alle 22 di venerdì 14 agosto e nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, divieto di circolazione per i mezzi pesanti tra le 7 e le 22. Queste e altre informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

con Epopea, siete su Radio Padova, buona serata, 19:27 minuti. Per chi non è riuscito a vedere l'eclissi di sole, in tanti purtroppo sono stati sfortunati, c'era una bella nuvola proprio lì in quel punto, vero? Noi con gli occhialini lì intenti a cercare di vederla, invece non ce l'abbiamo fatta, purtroppo è così. Ci rincorreremo con l'eclissi parziale di luna, beh, qualcosa c'è, dai, 28 agosto 2026 visibile nelle ore mattutine prima del tramonto del nostro satellite, non sarà male. Poi ci sarà il 31 dicembre invece del 2028 un'eclissi totale di luna, sarà proprio la notte di San Silvestro, quindi qualcosa di eccezionale, vedi, sarà il 2028, 31 dicembre, segniamoci la data. Tra poco invece appuntamento con le previsioni meteo a cura di Trebi Meteo, alla quale cederò la linea. Prima Mace, Salmo e Colapesce su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi. Domani sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata e con calde afa molto intensi, con picchi infatti intorno ai 35-36 gradi. Aumenteranno solo un po' le nubi sui rilievi nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna straiato, il mio cuore argento, filo spinato, il nostro amore, nessuna domanda, solo stella, stella comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Latin Lover, Gianna Nannini, siete su Radio Padova, 19:45 minuti, buona serata, buon giovedì. La musica continua adesso con una novità delle ultime settimane, quella di Safe, si intitola Parlar d'amore.

Battisti, e la coppia straordinaria di Battisti Mogol, amarsi un po'. Peraltro nel lato B c'era Sì Viaggiare, che è appunto anche il nome di questo programma. Vi saluto, grazie da parte mia, Franco Ghirardello, l'appuntamento con Sì Viaggiare per domani. Vi aspetto qua, sempre a partire dalle 17. Buona serata su Radio Padova, c'è Nicolò Filippucci.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Straordinaria Sara Curtis agli Europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. La sua emozione ai microfoni Rai.
2: Sono veramente contentissima. È stata dura sinceramente gestire le emozioni. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi gli operai che erano al lavoro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Con lo stop tuteliamo la sicurezza nazionale, dice il ministro dell'interno Piantedosi al comitato Schengen. Nessun rischio terrorismo, precisa l'omologo spagnolo. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari, Walter Lavitola resta in carcere. Ieri la confessione di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, avevo detto di sparare solo alcuni colpi sul muro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19:59.
5: Radio Padova. Radio Padova, il suono della tua estate.

0: Data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Pasqua italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: sono le 2 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.